0: you on social, babe?
1: If your lobby say if you take him for your lobby me, take it the analysis, I'm an eye holy gonigi. Ma te repeat if you can't go get a little. Bebe, daimu accident, taki hoi gregi money. Me a denki. Baby, te a de a pecheko. You who fumi a tison def soto. Ala sa o meke de wamboko. Matai giren taki anai woko. Te me ka empuri dai polo. Wele mo saini dai meke fidi. You lobi nice a mi mwani mo. Anai sai, di shamiangai. Dai, holi mi no. Nalo simyo, di shamiangai. Hey, bossy me no. De a che bon food him jangai. Hey, le me fem holy me no. Na lo si mio di sham yangai. Le me fem bossy me no. De a che bon food him jangai.
2: Yeah man, dele model I tell.